religiosamente tocca il pane e guarda le sue stelle uruguayane.